0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Hey, Emilia.

0: Sono le 5:02.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 25 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che vi caricheranno di adrenalina. Cercate solo di non trascurare le richieste di chi vi ama. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che potranno rigenerare il vostro spirito. La compagnia di persone fidate sarà il sale della vostra giornata. Gemelli, sarete pronti a divertirvi e a socializzare con una leggerezza invidiabile. Le vostre battute e la vostra allegria saranno l'anima di ogni conversazione. Cancro, preferirete la tranquillità delle mura domestiche al caos della vita mondana. Ritroverete un equilibrio prezioso dedicandovi ai vostri hobby più rilassanti. Leone, sarete i re della serata e attirerete sguardi di ammirazione ovunque andrete. La vostra generosità d'animo vi farà compiere un gesto molto apprezzato. Vergine, dedicherete il tempo libero a organizzare i vostri prossimi passi con cura meticolosa. Sarete soddisfatti della chiarezza che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile ricevuto da un conoscente vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete tenere per voi almeno inizialmente. La vostra introspezione vi porterà a scoprire una verità importante su voi stessi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto sfogo. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità che siete riusciti a costruire con fatica. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della solita routine con un'iniziativa del tutto inaspettata. La vostra originalità vi permetterà di vivere un'esperienza fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre troppi filtri irrazionali. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chi vi sta vicino. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Radio Verona.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Arrestato dai carabinieri di Legnago, è accusato di aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate vicino all'Adige. È accaduto tra Roverchiaretta, frazione di Roverchiara, e Palesella di Cerea. L'uomo è stato anche inseguito dai familiari di una vittima.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore. Lungo strade isolate, accaduto giovedì 23 luglio tra Roverchiaretta, frazione di Roverchiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago l'hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Un falso poliziotto è stato arrestato da quelli veri, un trentenne che con un complice aveva truffato un'anziana nella sua abitazione. È accaduto l'altro pomeriggio dopo una segnalazione di due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra abitazioni di via Marsala in città. Gli agenti delle volanti hanno individuato in via Nievo un uomo seduto su una panchina e lo hanno controllato. Il trentenne ha fornito diverse generalità. Ai giardini, Lombroso ha scavalcato una recinzione ed è scivolato nel fossato. Gli agenti hanno recuperato il borsello con dentro numerosi gioielli in oro, in argento, banconote e un biglietto ferroviario acquistato nella stessa giornata. Poco prima una donna di 77 anni aveva contattato le forze dell'ordine per un furto commesso nel proprio appartamento in via Dandolo da due uomini qualificatisi falsamente come poliziotti, entrati in casa con il pretesto di dover controllare, a seguito di alcuni furti, gli oggetti preziosi custoditi in casa. Mentre uno dei due la intratteneva in un'altra stanza, l'altro aveva rovistato nei cassetti della camera, impossessandosi di numerosi gioielli. I gioielli sono stati riconosciuti dalla donna e restituiti. L'arresto è stato convalidato ed è ora in carcere. Dopo la recrudescenza di furti e spaccate in centro, il prefetto convocherà il comitato per l'ordine e la sicurezza, chiesto dall'assessora Zivelonghi, la prossima settimana per valutare il problema e fare soprattutto il punto delle indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Demetrio Martino e la questora Rosaria Amato.
4: Si tratta di situazioni anche diverse, la cui analisi compiuta sarà fatta prossimamente, appunto, in sede di riunione del comitato. Io spero di poter già convocare per la settimana prossima e in maniera del tutto serena si valuterà.
5: Sicuramente l'episodio che ha visto il furto presso la gioielleria risponde ad una logica criminale diversa, perché c'è una organizzazione, una premeditazione che evidentemente richiama altra tipologia di organizzazione. Diversi invece le spaccate, che potrebbero anche essere state compiute probabilmente da un unico soggetto. In entrambi i casi ci sono attività in corso, speriamo di poter quanto prima arrivare a risultati concreti.
6: I commercianti lamentano pochi controlli, soprattutto di notte. Certo che voi avete a che fare con la pochezza di forze, tra l'altro dovete lottare contro questa cosa.
5: Ma intanto direi che non è vero che ci sono pochi controlli, diciamo che la prevenzione sconta il limite che quello che non accade non è reso noto, per cui dire che ci sono pochi controlli insomma non credo che renda giustizia all'attività che viene fatta dalla Polizia di Stato né dalle altre forze dell'ordine.
3: In piazza per dire no al disegno di legge sulla caccia, ribattezzato Sparatutto, voluto dalla maggioranza di governo, approvato al Senato, discusso alla Camera. Una proposta contrastata dal mondo animalista e che nella manifestazione in Piazza dei Signori ieri sera ha deciso di ribadire il proprio no, sottolineando i tanti punti critici, alcuni considerati incostituzionali. Senza contare il problema dell'incolumità pubblica, con i rappresentanti delle numerose associazioni, e rappresenta anche Licia Colò, che si sta spendendo con i suoi app su Instagram contro questa riforma. I promotori contestano la legge che a loro avviso costituirebbe passo indietro nella protezione dell'ambiente e della biodiversità. 7-6 minuti, la viabilità e il meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Sulla 22, dove ci sono i problemi maggiori, code per traffico intenso tra Carpi e allacciamento con la 1. Direzione sud 2 km, in direzione nord traffico intenso tra Bressanone e Brennero. Fino a domani gli autovelox in via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba, via Belfiore.
12: Meteo.
3: E dunque si prospetta un'altra giornata di sole con temperature un po' in aumento, in prevalenza sereno o poco nuvoloso. La massima sarà di 31 gradi, la minima 19, al momento sono 20 gradi in città.
12: Radio Verona, flashback.

0: raggio amore.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Le 7:15 minuti di questo sabato 25 luglio, buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pellegrini con voi come sempre sino alle 9. Sarà così anche lunedì, poi tornerà Luca Del Ponte, il mio collega, ci alterneremo in questa estate come del resto facciamo sempre durante tutto l'anno, ma ovviamente soprattutto in estate quando ci sono le ferie. Volevo aprire questa giornata con voi purtroppo con la notizia di una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, al momento fortunatamente non si segnalano danni a persone e cose. L'epicentro nell'area appunto di Pizzone a una profondità di 10 km. Una seconda scossa 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 km. Tanta gente in strada, ma fortunatamente al momento non si segnala nulla. Tra pochissimo con la nostra rassegna stampa.
3: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: tempo reale.
1: Le 7:20 minuti, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. L'allarme per gas e carburanti, ed è davvero un allarme in quanto la benzina è oltre i 2 euro in autostrada, diesel al record storico. Meloni vede Giorgetti, l'ipotesi delle accise mobili. Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. Governo dunque al lavoro sul caro carburanti, con la benzina oltre 2 euro, il diesel alle stelle. Meloni ha avuto un confronto col ministro Giorgetti. Tra le possibili iniziative, l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Si aggrava la crisi in Medio Oriente. In Francia e Spagna, come stiamo vedendo in questi giorni dalle immagini dei telegiornali, fuga dai roghi. Gli evacuati sono 200.000. La fuga via mare. Poi Fakir, sangue nei polmoni, segni di schiacciamento, questi i primi risultati dell'autopsia. Morto a Bologna, lo ricorderete sicuramente, mentre due poliziotti lo fermavano. Un nuovo caso Aldovrandi per il legale della famiglia. Agenti corretti, non risultavano fratture. La difesa dei giovani in divisa. Il peso di Vannacci e dei riformisti sfida all'ultimo voto. Il centrodestra con Vannacci vincerebbe le elezioni, è salito ora al 7%, anche se di pochi voti, toccando il 47,9%. Il centro-sinistra, allargato a tutte le forze di opposizione esclusa Azione, raggiungerebbe il 44,6%. Poi vediamo un po'. La fotonotizia, il caso è quello di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni morta dopo un tragico incidente sull'Asti Cuneo l'11 dicembre 2023, quando la sua 500 fu tamponata da una Porsche. Il giudice dice non fu una gara. Matilde, la madre appunto di Matilde, 8 anni a chi la travolse, è poco per una vita, e questa donna ha assolutamente ragione. Il rifiuto di Guardiola, Italia, Pirlo ha detto sì, pronto il contratto. E poi c'è una vicenda che interessa Del Vecchio, che è indagato, sottrazione di minore, la sua ex e la lite sulla figlia. Del Vecchio indagato, le 7:23 minuti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
0: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E dopo Gaia andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, tra pochissimo anche le news, sono quasi le 7.30. Le vendette di Trump: non è pronta l'accordo. Il presidente statunitense tiene l'Iran col fiato sospeso per un attacco massiccio, minacce all'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google. Pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale scorretta, previsti dazi. Crosetto: le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco. Fakir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni, l'ipotesi già affiorata con l'attacco è stata avvalorata dall'autopsia. L'uomo che ha perso la vita mentre veniva bloccato da due poliziotti domenica a Bologna aveva sangue nei polmoni. Il legale degli agenti: non ci sono segni di violenza sul corpo. Intanto l'avvocato della famiglia della vittima lamenta interferenze del ministro Piantedosi. Nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini. Alla Juve, dopo 9 scudetti altrui, non vinse lo scudetto. In Turchia non finì il campionato, alla Samp in B venne esonerato, ma ora appunto guiderà la nazionale. E speriamo che le cose vadano meglio. Fotonotizia anche sulla Stampa: la nazionale di Pirlo praticamente fatta, l'ex juventino, nuovo CT azzurro, contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Sempre la Stampa: carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella. La Premier: solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. L'autopsia di Fakir: soffocato dal sangue, lite Piantedosi, lepore. Maxi Data Center nel Vercellese, piano da 4 miliardi, si tratta di un investimento strategico appunto in provincia di Vercelli. Poi il progetto di Amazon sviluppato nel capoluogo piemontese, la nuova voce di Alexa parla torinese, ovviamente il tutto è sulla Stampa, che è un quotidiano appunto che viene stampato a Torino. Poi soldati americani colpiti in Iraq, sotto la testata la vendetta di Trump e Netanyahu vola a Washington. Quando sono le 7:32 minuti.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno, dalla redazione emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire quando lo schiacciamento sia avvenuto, se durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti: un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, scrive il Wall Street Journal. In serata umore più disteso: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi tra Spagna e Francia, nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, evacuate più di 140.000 persone. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo, anche se la Federcalcio per ora non ha in programma nessun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Aumenta il traffico Trieste-Lisart, coda il casello alla barriera appunto di Trieste-Lisart-Monfalcone Est in direzione Trieste, e traffico anche tra allaccio interconnessione A21 e svincolo di Peschiera in direzione Padova. E poi le solite code tra Carpi e allacciamento con la 1 sono in aumento e sulla 22 e in direzione nord, sempre sulla 22, mezzi pesanti in coda tra Vipiteno e Brennero, carreggiata nord.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E dopo un tuffo nel passato con le Destiny Child andiamo a vedere la prima pagina del Fatto. Bistecche di taglie legali del ristoratore bucano l'immunità del mastro Rischiagrosso, Caroccia le dà le chat ai PM. Panico meloniano, si teme che il politico parlasse male di suoi compagni di partito, lui ostenta serenità ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio, sempre questa vicenda a tenere banco. Sopra la testata attentato a Ranucci, quattro presunti bombaroli si dicono pronti a parlare con i PM, estranei a Camorra e alla Vittola, mandante e movente rimangono un mistero e questa è la verità assoluta. Poi il Foglio, fra i girasoli e le mine, lungo una strada di campagna a Mykolaiv che racconta l'occupazione di Mosca e come cambia l'Ucraina dopo la guerra. Il gran lodo Giorgetti su Vannacci, un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra in caso di mancato premio, un dialogo ma solo dopo le elezioni, la buona terza via all'isteria su Vannacci. E poi andiamo avanti, andiamo a vedere anche il giornale. Caro benzina, il piano del governo. Mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, chi può ovviamente, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra Meloni e Giorgetti. Si va verso la reintroduzione delle accise mobili. Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, ovviamente a seconda del giornale c'è chi mette in luce che aveva sangue nei polmoni, come il giornale per esempio dice invece cocaina nel suo sangue, a seconda appunto dell'indirizzo ovviamente politico del giornale. Scontro sull'autopsia, gli agenti, niente fratture illegali, tracce ematiche nei polmoni. Il caso ovviamente ha scatenato forti polemiche, l'apertura di un'indagine formale da parte della magistratura. Poi sempre dal giornale, l'Italia di Pirlo ha scelto il nuovo commissario tecnico, lo danno appunto per certo. Pogacar, un pirata sull'Alpe d'Huez, distrutto il record di Pantani, mitico davvero il record di Pantani, mitico anche Pogacar. Come ben sappiamo, ovviamente stiamo parlando di ciclismo per chi non fosse informato. Libero, le verità nascoste. Fakir in ospedale per psicosi, vedete quanto cambiano i titoli. Poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella, così scrive Libero. Che figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego, non bello questo titolo, è comunque in prima pagina su Libero. I compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo. Valentina Dadda, François Gelmetti, gli ex assistenti di Ilaria Salis, lo abbiamo anticipato ieri, scrive Libero e oggi approfondiamo, gestiscono una residenza

0: storica a Venezia di fronte a Ponte Rialto. Si chiama Cadadda, è da 3 generazioni di proprietà della famiglia di Valentina, la quale nel 2023, lo leggiamo sul sito, scrive, se ne occupa con il partner François, non sappiamo se partner affettivo di lavoro, ma non ci interessa, la proprietà è di 360 metri quadri. E questo era Libero. E sono le 7:48 minuti.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: Piazzettino, Golfo, Siria accende la guerra, raid iraniano a Erbil, morti soldati della base americana, Trump in modalità vendetta, tanto per cambiare, la ricostruzione lampo di Teheran dopo i bombardamenti, depositi nucleari spostati, benzina, il governo pronto ad intervenire, con un decreto in arrivo a inizio agosto, nuovi scontri sfruttando le accise mobili. Fakir, trovato sangue nei polmoni ma è scontro sulle cause. I risultati dell'autopsia, due le ipotesi, uso di cocaina o pressione dei poliziotti. Mi pare un titolo corretto, questo prende in esame le due situazioni. Poi, la rivincita del dialetto passa dalla rete, dal canale Carlotta Berti, sul web spopolano i siti in lingua. Nella foto l'indicazione per i bagni con Tosi in azzurro e Tose in rosa. Carino questo pezzo, appunto, il cui richiamo in prima pagina sul Gazzettino. Sanità, screening contro i tumori, il nord-est è sopra la media. In un paese in cui più di un italiano su due non aderisce agli screening oncologici, il nord-est si posiziona bene al di sopra della media nazionale, ma anche Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno margini di miglioramento nei tassi di partecipazione alle campagne di controllo mammografico, colon rettale e soprattutto cervicale. Poi, Rialto, così di sera il mercato diventa zona di spaccio, ovviamente a Venezia, calcio, Guardiola dice no, Pirlo, il nuovo CT della Nazionale, 7:53 minuti.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.

0: attimo dall'appuntamento con le news e con lo sport curato da Alessandro De Pietro. Andiamo a concludere la nostra rassegna stampa. Il Sole: i rincari di petrolio e gas frenano il PIL. Carburanti: il governo prepara il decreto. La premier Meloni vede Giorgetti sul tavolo sconti anche con accise mobili. Il riaccendersi della guerra nel Golfo pesa sul terzo trimestre, che inizia in salita. Italia Oggi: cripto a rischio del riciclaggio. Rapporto del Gafi sulla crescita dell'uso illecito da parte di organizzazioni criminali, frodatori e per il finanziamento di armi di distruzione di massa. E chiudiamo con la Gazzetta: l'Italia Pirlo, nasce la nazionale di Maldini e Leonardo. Sarà il commissario tecnico dopo il no di Guardiola. L'obiettivo: il Mondiale 2030. Contratto di 4 anni. Buffon si sfila. Sotto la testata: Ferrari all'attacco, Antonelli insegue, la pole in Ungheria dalle 16. Reportage dal ritiro con lo United Dubai in Austria con Andrea, aspettando la firma, ovviamente Andrea Pirlo. Poi Milan: assalto a Karesas grazie ai soldi di Leao in Turchia. Oggi la prima di Amorim contro il Celtic. Inter: un leader per la difesa, Romero con la formula Kanji. Proposti prestito e obbligo di riscatto. Alp Zuez record, Pogacar da leggenda, quinto tour. Bellissima. Il rompipallone a chiudere: quando sono le 8, Donnarumma è convolato a nozze, la moglie Gigio continuava a rinviare dicendo che ci saremmo sposati quando sarebbe andato ai mondiali, e questa è davvero carina.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: Arrestato dai carabinieri di Legnago, è accusato di aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate vicino all'Adige. È accaduto tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella di Cerea. L'uomo è stato anche inseguito dai familiari di una vittima.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
0: È sabato 25 luglio, buona giornata da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile dell'aggressione è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi e raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo la recrudescenza di furti e spaccate in centro, il prefetto convocherà il comitato per l'ordine e la sicurezza, chiesto dall'assessora Zivelonghi, la prossima settimana, per valutare il problema e fare soprattutto il punto sulle indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Ma sia il prefetto che il questore concordano nel dire che il presidio del territorio c'è. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del 500 più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega. tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli al microfono di Silvia Beltrami.
5: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano, una opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
0: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. Il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campeggina in provincia di Reggio Emilia per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi, in contemporanea in altri luoghi d'Italia, il ritrovo sarà in piazza 16 ottobre a Santa Toscana a Porta Vescovo, con la serata organizzata dalle sezioni dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ARCI, universitari, studenti medi, comune, istituto Alcide Cervi, con il contributo di Amia. L'evento inizierà alle 18:45 con la presentazione del libro La meravigliosa storia della pasta asciutta dei fratelli Cervi. E poi via via il programma prosegue per tutta la serata. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, terza amichevole stagionale per il Verona. Oggi pomeriggio in campo alle 17:30 a Folgaria contro la Dolomiti Bellunesi, formazione di Lega Pro. Per Baroni un'ulteriore verifica per capire progressi e limiti del 4-2-3-1 in fase di formazione. Per l'Hellas intanto un'aggiunta importante per la zona d'attacco, per la zona di tre quarti, l'arrivo di Mattia Compagnon, 24 anni, classe 2001, con un passato nobile anche alla Juventus Next Gen, due anni con i vari Ildiz, Jusen, Muamerovic, Ilic Junior, Sule, Barenacea, poi in Serie B con il Catanzaro, l'ultima stagione al Venezia. Per Compagnon la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Per gli abbonamenti, intanto superata quota 8.000, campagna sottoscrizione che va naturalmente avanti. Lunedì conferenza stampa di Zanzi in sede alle 15:30 a spiegare quello che sarà il disegno dell'Hellas della prossima stagione. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro, 8 e quasi 7 minuti, arriva il meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
15: Radio Verona, meteo.
0: Sabato 25 luglio, poco nuvoloso e velato al mattino, al pomeriggio nuvolosità sparsa alla sera. La temperatura massima sarà di 32 gradi, registrata alle 17. La minima è stata di 20, sono 22 gradi in città.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 25 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che vi caricheranno di adrenalina. Cercate solo di non trascurare le richieste di chi vi ama. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che potranno rigenerare il vostro spirito. La compagnia di persone fidate sarà il sale della vostra giornata. Gemelli, sarete pronti a divertirvi e a socializzare con una leggerezza invidiabile. Le vostre battute e la vostra allegria saranno l'anima di ogni conversazione. Cancro, preferirete la tranquillità delle mura domestiche al caos della vita mondana. Ritroverete un equilibrio prezioso dedicandovi ai vostri hobby più rilassanti. Leone, sarete i re della serata e attirerete sguardi di ammirazione ovunque andrete. La vostra generosità d'animo vi farà compiere un gesto molto apprezzato. Vergine, dedicherete il tempo libero a organizzare i vostri prossimi passi con cura meticolosa. Sarete soddisfatti della chiarezza che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile ricevuto da un conoscente vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete tenere per voi almeno inizialmente. La vostra introspezione vi porterà a scoprire una verità importante su voi stessi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto sfogo. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità che siete riusciti a costruire con fatica. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della solita routine con un'iniziativa del tutto inaspettata. La vostra originalità vi permetterà di vivere un'esperienza fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre troppi filtri irrazionali. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chi vi sta vicino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona.

0: mamma.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
5: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
6: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
7: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: 8 e 25 minuti di questo sabato 25 luglio, è proprio di questi giorni, di queste ultime ore di giovedì per la precisione, la visita delle camere penali di tutta Italia nei carceri italiane. E così è stato fatto anche a Verona. La camera penale veronese è entrata nel carcere di Montorio in segno di vicinanza ovviamente ai detenuti. E ovviamente tra gli avvocati che sono entrati nel carcere di Montorio anche la dottoressa Barbara Sorgato, che è membro della giunta della Camera Penale di Verona. Avvocato Sorgato, è così, no?
2: Sì, buongiorno. Sì, giovedì con la Camera Penale Veronese siamo andati in visita, sì, chiamiamola così, al carcere di Montorio. Si tratta di un'iniziativa nazionale, si chiama Ristretti in Agosto. E noi dell'Unione Camere Penali Italiane cerchiamo di andare a visitare tutte le carceri italiane attraverso le nostre camere penali che sono diffuse su tutto il territorio. Questo per mantenere alta l'attenzione rispetto alle condizioni delle carceri, che sappiamo essere drammatiche, perché diciamo la ragione principale di questa drammaticità è il sovraffollamento.
1: Assolutamente. Poi purtroppo nel carcere di Montorio ci sono stati anche alcuni suicidi, ma come del resto in tutte le carceri italiane il sovraffollamento contribuisce sicuramente a questa situazione, certo, di disagio. Certo. Prego.
2: Perché toglie lo spazio fisico, ma non solo, toglie anche la possibilità di accedere a molti servizi che riguardano proprio il trattamento dei detenuti. Non dimentichiamoci che secondo la nostra Costituzione la pena detentiva deve tendere alla rieducazione. Sì. E se il detenuto all'interno del carcere trova delle condizioni così drammatiche che in alcuni casi lo inducono a togliersi la vita, lei capisce che la finalità rieducativa è impossibile da
1: raggiungere. Meno. Ecco, solo per dare qualche dato, all'interno del carcere di Montorio sono detenute attualmente 663 persone, delle quali 56 donne. La struttura organica, la pianta organica della struttura ne prevederebbe 335, quindi direi il doppio di quello consentito, no?
2: Sì, ma si vede, cioè, abbiamo visitato alcune sezioni e abbiamo potuto vedere le celle, si vede dove dovrebbero starci due letti, ce ne stanno due, ma a Castello, quindi ci stanno invece di due persone, tre o quattro. Quattro. E già tre, però siamo fuori dai parametri che ci ha dato la CEDU, la Corte Europea per i diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia nel 2013 per le condizioni disumane delle carceri.
1: Ecco, senta,
2: quindi
1: avvocato,
2: dobbiamo stare attenti anche a questo.
1: Sicuramente sì, il caldo ovviamente peggiora la situazione, rende tutto più difficile, più problematica. Certo. Ecco, che temperatura avete registrato all'interno?
2: Ma guardi, l'altro giorno devo dire che era meno caldo, perché era una giornata meno afosa, però voi dovete immaginare che lì, vabbè, ci sono le finestre, ma sono tutte chiuse da grate,
1: ovviamente,
2: e quella è l'unica possibilità di areazione. Sono stati messi dei condizionatori in alcune zone, per esempio nelle sale dei colloqui con i parenti. C'è poi per esempio anche una saletta proprio dedicata ai colloqui con i bambini, agli incontri tra i genitori con i bambini, e in queste sale c'è l'aria condizionata. La Camera Penale Veronese ha raccolto dei fondi sia dai colleghi che dai cittadini proprio per acquistare degli strumenti o dei condizionatori. Beh, già l'anno scorso li avevamo regalati, ma anche quest'anno li abbiamo consegnati a Don Vinco, che è il garante. Per acquistare degli strumenti o condizionatori o ventilatori, insomma quello che sarà più opportuno acquistare per sollevare.
1: Ecco, c'è una bellissima iniziativa però che è scaturita da questa visita, vorrei che la dicesse lei. Che cosa avete commissionato alla falegnameria che si trova proprio all'interno del carcere?
2: All'interno del carcere ci sono questi laboratori dove i detenuti possono svolgere attività attività lavorativa, tra questi c'è la falegnameria, e abbiamo pensato di chiedere alla direttrice, che naturalmente ha accolto la nostra idea, di far realizzare dai detenuti una cella da poter montare in Piazza Bra, una cella con dimensioni reali, sì, e anche dando l'idea di qual è lo spazio occupato dai mobili, dai letti, dagli armadietti, e di qual è lo spazio libero di movimento per i detenuti, per dare proprio un'idea concreta, reale, di cosa vuol dire vivere le proprie giornate chiusi in una cella.
1: Direi che è una bellissima iniziativa che davvero può far capire alle persone, tra l'altro in Piazza Bra, Salotto di Verona, dove tutti passeggiano, che cosa significa essere ristretti in queste celle. Avete altre iniziative in serbo per l'autunno, immagino?
2: Questa è un'iniziativa che si svilupperà in tutta l'estate, perché l'estate è il momento più difficile, quindi pensiamo che sia corretto proprio far sentire la nostra presenza all'interno del carcere proprio nel momento più difficile, sia per le condizioni del caldo, sia perché insomma un po' tutti sono in vacanza e i detenuti sono ancora più dimenticati, ma le nostre iniziative sul carcere continuano sempre. Noi abbiamo fatto per esempio Verona ha fatto 3 giorni di astensione a giugno,
1: sì, lo
2: per
1: ricordiamo.
2: I problemi. Esatto, ma tutte le camere penali hanno fatto un'astensione sempre a giugno per le intercettazioni dei colloqui tra detenuti e difensori che sono state fatte nel carcere di Perugia.
1: Sì.
2: Siamo in attesa, per esempio, di avere, ecco, sul carcere di Perugia, di avere i dati dal Ministero sulle verifiche che sono state fatte rispetto a ciò che è emerso, che
1: a
2: molti
1: che è emerso.
2: Dei detenuti venivano intercettati a seguito di un'intercettazione per un procedimento, poi
1: sì,
2: nelle salette dei colloqui dei detenuti venivano intercettate
1: È molto grave,
2: le conversazioni. È gravissimo perché lei deve, insomma, capisce che intanto è il momento, diciamo, in cui il detenuto esercita il proprio diritto di difesa, ma lo fa ristretto, quindi non ha altra possibilità se non stare in quello spazio che gli viene concesso per incontrare il suo difensore.
1: Avvocato,
2: ecco,
1: volevo
2: dire solo che nel carcere ci sono anche delle cose positive,
1: sì,
2: ci sono dei laboratori, quello di falegnameria, e c'è il forno,
1: la scuola,
2: ci sono i laboratori, ci sono le cooperative nella sezione femminile, ci sono le classi dell'istituto alberghiero, dell'istituto tecnico Giorgi, c'è anche un istituto odontotecnico dove i detenuti sì perché abbiamo c'è anche un piccolo ambulatorio dentistico con un riunito nonissimo regalato da un'associazione, insomma
1: ci sono anche
2: quello che si può fare viene fatto, si può migliorare, gli spazi potrebbero essere meglio sfruttati, lo dicevamo proprio con la direttrice, razionalizzare insomma meglio alcuni spazi non
1: assolutamente
2: non sfruttati.
1: Grazie,
2: speriamo che il governo ci
1: speriamo
2: grazie.
1: Davvero grazie a lei per
2: grazie
1: essere
2: a voi,
1: stata
2: grazie.
1: Con noi, ci risentiamo presto, buona giornata, buon
2: grazie.
1: Weekend
2: buongiorno.
1: Allora,
2: buongiorno,
1: a risentirci alle 8:34 minuti, le news
0: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. Individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e fino a Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il Tekun si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi in Spagna e Francia, il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha costretto già 63.000 persone a evacuare è al suo apice ed è impossibile da controllare. Allerta massima anche sulla penisola di Caffré nella Francia orientale, qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione è Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli tredicesimo e con tanti errori commessi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera, temperatura massima in aumento 32 gradi, al momento sono 25 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sconto sa di felicità. Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: 8 e 45 minuti di questo sabato 25 luglio, un sabato che si presenta decisamente bene, la temperatura è gradevole, oggi si alzerà un pochino ma non più di tanto, domani invece non sarà una bella giornata e lo chiediamo ovviamente al nostro Alessandro Azzoni. Ciao Alessandro.
2: Ciao ciao Francesca, buongiorno.
1: Ecco, si sta benissimo, devo dire la verità, in questa settimana la temperatura è perfetta, no Alessandro?
2: Sì, beh, è andata
1: ieri soprattutto si stava benissimo, sì. Benissimo, sole caldo,
2: anche stamattina
1: ventilato,
2: abbiamo avuto
1: sì.
2: 19 gradi in città, 16 nelle zone di campagna, oggi saliremo sì un pochino sui 30, ma negli ultimi 4-5 giorni ho visto è andata in scena l'estate migliore in assoluto.
1: Ah sì sì, e magari continuasse così, ma non sarà nei prossimi giorni, non sarà così, vero Alessandro? A parte domani che come dicevo non è prevista una gran bella giornata, la prossima settimana arriverà la quarta ondata di calore, giusto? Dico bene?
2: Sì. Domani transita un fronte perturbato, per la verità piuttosto debole, c'è una staccatura in formazione in queste ore tra i Pirenei e le Alpi occidentali nel sud della Francia, andrà a raccogliere un po' di aria fredda da nord, questa staccatura poi si dirigerà verso l'Italia padana nella prossima notte e domani mattina, quindi non sarà una bella domenica, in particolare nelle prime ore del giorno. Sono previsti domani due momenti perturbati, tra le 8 e le 11 del mattino ci sarà sicuramente qualche temporale, qualche rovescio. Non sono attese, per la verità, precipitazioni così abbondanti, il rischio di grandine, di temporali particolarmente forti è contenuto. Poi nella parte centrale della giornata ci aspettiamo delle schiarite con una buona ripresa delle temperature, sì, 28 gradi, domani scendiamo un po' rispetto ad oggi. Poi nel pomeriggio fra le 16 e le 18 altri temporali, perché l'aria si scalderà, il suolo andrà a raccogliere un po' di calore che verrà poi irradiato verso l'alto, ci sarà aria fredda in quota, quindi domani pomeriggio sicuramente qualche temporale da mettere in conto, e questa volta con il rischio di qualche evento un po' pericoloso.
1: Sì.
2: Poi il tempo si stabilizza.
1: Quindi scusa Alessandro se ti interrompo, quindi nel pomeriggio c'è la possibilità di

0: grandine, dici?
1: Sì, sì, domani pomeriggio tra le 16 e le 18, purtroppo con il riscaldamento del suolo e l'aria fredda in quota, qualche evento anche in pianura, direi soprattutto nella bassa, si potrà andare incontro al rischio di qualche temporale con eventi estremi. Questo domani nel pomeriggio. I temporali della mattinata ci saranno sicuramente
0: di minore
1: più tranquilli, sì, qualche pioggia, ma è nel pomeriggio domani. Tra l'altro domani giornata sconsigliata per chi vuole fare escursioni in quota oltre 1500 metri. La giornata sarà molto variabile, quindi in montagna attenzione ai fulmini. Domani è sconsigliato il classico giro in montagna, perché gli eventi a carattere temporalesco in quota è piuttosto elevato.
0: Ecco, un ascoltatore ci chiede perché fa fatica a piovere.
1: Ma fa fatica a piovere perché non transitano perturbazioni, molto semplicemente. L'unica speranza di pioggia è legata ai temporali, che si sviluppano anche senza perturbazioni quando in quota c'è aria più fredda. Domani, per la verità, una perturbazione c'è, direi la prima vera e propria perturbazione. Sarà piuttosto blanda, però. L'aria fredda in quota arriverà e nel pomeriggio, quindi, come anche
0: ecco, quindi domani si abbasseranno un po' le temperature domani?
1: Sì, domani grazie a questa situazione perderemo nel pomeriggio un paio di gradi, 2-3 gradi rispetto ad oggi. Oggi arriveremo sui 30 gradi e forse un grado in più rispetto a ieri. Domani, per effetto della nuvolosità dei rovesci, si scende di un paio di gradi. Comunque nel primo pomeriggio un po' di sole ci sarà e lì arriveremo su del po'.
0: Alessandro, invece da mercoledì no, che ci dobbiamo attendere?
1: No, le cose cambiano. Da lunedì ritorna l'alta pressione, sì. Però monterà una zona di alta pressione di provenienza africana, quindi lunedì e martedì andrà ancora benino, nel senso avremo temperature sui 31, 32, 33 gradi, ecco, sì, un caldo normale.
0: Sì.
1: Da mercoledì le temperature faranno sul serio, in particolare giovedì entriamo in un vero e proprio forno con temperature che già giovedì si portano sui 36 gradi, 37, 38 gradi sono poi previsti da venerdì prossimo, 31 di luglio, almeno a direi fino alla metà della settimana successiva, quindi per 5 o 6 giorni consecutivi temperature massime sempre superiori ai 35 gradi, questo a partire dal venerdì prossimo, direi orientativamente fino al 4-5 di agosto.
0: Ecco, e questa sarà l'ondata di calore più forte, no? Rispetto
1: ma da quello che si vede per le temperature previste in quota, questa volta il caldo si addentrerà bene anche sul nord della Francia, sul Belgio, sull'Olanda. Buona parte della Germania vivrà temperature superiori ai 35 gradi anche in Baviera, nonostante l'altitudine. Una città come Monaco, che è quasi a 600 metri, vedrà massime sui 36-37 gradi. Sì. Vi lascio immaginare quello che succederà in Val Padana.
0: Sì, e soprattutto notti tropicali. Ecco, è questo che
1: notti tropicali, la temperatura farà fatica a scendere sotto i 25 gradi anche in campagna, quindi direi 27-28 gradi di temperatura anche in piena notte.
0: Vabbè, Alessandro, allora mettiamocela via, ormai sarà quasi sempre così, per cui d'estate c'è da soffrire, insomma, c'è poco da fare, c'è da soffrire. Sì. Ecco, a parte qualche sprazzo di anticiclone dell'Azzurra che noi tanto amiamo.
1: Ecco, da quello che vedo ne avremo almeno fino a giovedì 6 agosto. E da venerdì 7 sono da mettere in conto dei temporali frontali, naturalmente la distanza temporale è tanta, quindi l'unica certezza è il grande caldo per almeno 6 o 7 giorni fra giovedì prossimo e il giovedì della settimana successiva.
0: Va bene, dai, non diciamo altro perché altrimenti ci scoraggiamo troppo. Ma ci sono anche rimedi per combattere il caldo, no? Per cui, insomma, fortunatamente.
1: Beh, molta gente andrà in ferie, siamo nel periodo sostanzialmente più vacanziero dell'anno.
0: Assolutamente sì, e per chi non va in vacanza utilizzate il climatizzatore, funzione dry, come abbiamo detto l'altra volta, temperatura sui 26 gradi, giusto Alessandro, confermi?
1: Sì, soprattutto bambini e anziani dalle 11 del mattino alle 7 di sera è meglio che stiano in casa.
0: Sì, va bene Alessandro, intanto grazie, buon weekend, sai, godiamocelo allora.
1: Grazie
0: mille a te, buona giornata. 8:53 minuti.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
9: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Radio Verona, tempo reale.

al secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: E noi ci salutiamo qui dopo aver sentito Alessandro Azzoni, ora le news, subito dopo Nadia. Buona giornata.
2: Sono le 8:59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
1: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, Fratelli d'Italia veronese, si sfila dalla partita sulla candidatura a sindaco di Verona per il centrodestra. Nel 2027 non spetta a me, l'importante è che il centrodestra resti unito.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È sabato 25 luglio, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore, lungo strade isolate a poche centinaia di metri dal fiume. È accaduto giovedì tra Roverchiaretta, frazione di Roverchiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari di Legnago l'hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. La presenza di droga nell'area del Garda è un problema molto serio. Davide Bendinelli, sindaco di Garda, non utilizza giri di parole per descrivere un fenomeno in evoluzione e come lui sono in allarme altri primi cittadini. Le reazioni arrivano dopo le condanne dei componenti di un'organizzazione specializzata in traffico di cocaina. Due arresti e un altro colpo inferto alla rete dello spaccio di droga in provincia, risultato dell'operazione dei carabinieri avvenuta la mattina del 9 luglio scorso a San Bonifacio. A finire nei guai due uomini, entrambi noti alle forze dell'ordine, un 58enne italiano e un 33enne albanese. Nelle auto dei due sono stati trovati 2 kg di cocaina, mentre a casa del 58enne circa 37.000 euro provento di spaccio. I due sono stati arrestati, il giudice ha convalidato l'arresto. Una convenzione per l'attività continuativa di donazione del sangue è stata firmata ieri in ospedale dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Paolo Petralia ed Andrea Turco, presidente dei donatori. In contemporanea, una trentina di allievi agenti di polizia ha donato il proprio sangue. Ma sentiamo il presidente dei donatori, Andrea Turco.
6: Raccogliamo una indicazione del capo della polizia, che ci ha invitato a fare una raccolta straordinaria, perché nei mesi estivi, luglio e agosto, sappiamo che le persone, perché vanno in vacanza o per altri impegni, non donano, e quindi c'è un forte calo delle donazioni.
7: Bello vedere questi ragazzi, no? Giovanissimi.
6: Questi ragazzi sono meravigliosi, perché è già la seconda volta che vengono a donare e si sono sempre resi disponibili fin da subito.
1: Ed è tutto, quando sono le 9:04 minuti arriva la viabilità.
3: Viabilità.
1: Traffico si fa davvero intenso sulla 22 del Brennero, praticamente c'è coda da Verona fino a Trento. in carreggiata nord, dunque verso il Brennero, e coda anche tra Bolzano Nord e Trento Sud in carreggiata sud, dunque in entrambe le direzioni. Del resto questo è uno dei giorni segnalati sulla cartina come di possibile esodo, anzi di sicuro esodo. Sulla A4 Venezia Trieste, code in entrata per traffico intenso allo svincolo di Latisana, traffico alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est, traffico tra interconnessione A21 e svincolo di Peschiera in direzione Padova, e traffico intenso anche sulla tangenziale di Milano. Fino a domani gli autovelox sono in via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba, via Belfiore. Buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
8: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
9: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 25 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che vi caricheranno di adrenalina. Cercate solo di non trascurare le richieste di chi vi ama. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che potranno rigenerare il vostro spirito. La compagnia di persone fidate sarà il sale della vostra giornata. Gemelli, sarete pronti a divertirvi e a socializzare con una leggerezza invidiabile. Le vostre battute e la vostra allegria saranno l'anima di ogni conversazione. Cancro, preferirete la tranquillità delle mura domestiche al caos della vita mondana. Ritroverete un equilibrio prezioso dedicandovi ai vostri hobby più rilassanti. Leone, sarete i re della serata e attirerete sguardi di ammirazione ovunque andrete. La vostra generosità d'animo vi farà compiere un gesto molto apprezzato. Vergine, dedicherete il tempo libero a organizzare i vostri prossimi passi con cura meticolosa. Sarete soddisfatti della chiarezza che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile ricevuto da un conoscente vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete tenere per voi almeno inizialmente. La vostra introspezione vi porterà a scoprire una verità importante su voi stessi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto sfogo. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità che siete riusciti a costruire con fatica. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della solita routine con un'iniziativa del tutto inaspettata. La vostra originalità vi permetterà di vivere un'esperienza fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre troppi filtri irrazionali. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chi vi sta vicino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Peluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
16: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Le emozioni del passato che tornano ogni ora su Radio Verona sono i nostri flashback anche in apertura del sabato mattina da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò.
1: Radio Verona. Radio Verona.

nostro sabato mattina. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Come ogni sabato insieme scopriremo cosa fare a Verona, in provincia, nel nostro territorio in questo weekend. Ci sono davvero tantissime opportunità in questo fine settimana, tanti appuntamenti da non perdere. Subito vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci ovunque voi decidiate di andare, anche se siete in partenza per le meritate vacanze. Buon viaggio a tutti quanti voi. Vi ricordo anche il sito radioverona.it, mediante il quale potete ascoltarci in streaming, e infine le pagine social Instagram e Facebook.

0: she might.
1: Tantissimi appuntamenti anche in questo fine settimana, dalla notte rosa sul lago al Palio dei Mussi e alle feste a Bussolengo, a Bosco Chiesa Nuova. Ma ci sono davvero tante, tantissime opportunità da segnare in agenda per tutti coloro che sono arrivati nel nostro territorio. Ben ritrovati a tutti coloro che sono giunti perché magari sono turisti, restano nel nostro territorio perché anche questo weekend non andranno in vacanza o hanno già goduto delle proprie vacanze e quindi è il momento di restare a casa, ma non troppo perché, come dicevo, si può fare un giretto in tantissime location. Ne parliamo insieme nella nostra mattinata ora su Radio Verona e ne arrivo l'informazione nazionale e internazionale.
2: Anchito, baby.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestri. E risvolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle indagini è stato individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Era nascosto in un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Incendio nella serata di ieri nel ristorante Eur a Roma. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaglie circostanti, fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Il governo studia come frenare il caro carburanti e valuta l'attivazione delle accise mobili, il meccanismo che finanzia un taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del petrolio. Il tema è stato al centro di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a €4,99 e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a €4,99. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

andare a Verona? Cosa fare in provincia? Incominciamo parlando di una location un po' più fresca. L'estate a Bosco Chiesa Nuova continua tra tradizioni, natura, cultura e tantissimi eventi. È da segnare assolutamente in agenda l'evento di questo fine settimana, un evento immancabile, sì, perché c'è la festa degli gnocchi di Malga. L'evento, in programma proprio a Bosco Chiesa Nuova, propone la tradizionale specialità locale, quella degli gnocchi di Malga, negli stand gastronomici, accompagnata da tanta musica live, da concerti dal vivo. Ogni sera la manifestazione si svolge al coperto con il parcheggio adiacente. Un'idea per trascorrere il fine settimana in una location più fresca.

0: gelosia.
1: Il sabato mattina di Radio Verona dedicato ai tanti eventi da vivere a Verona in provincia, meteo permettendo, perché gli esperti hanno confermato la possibilità di temporali in questo fine settimana. Noi tra poco torniamo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.
0: Vedi quanto sei.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: notizie che riguardano Verona, la provincia, la nostra regione, le scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, veronese, si sfila dalla partita sulla candidatura a sindaco di Verona per il centrodestra. Nel 2027 non spetta a me. L'eurodeputato Daniele Polato, il centrodestra resti unito.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo le spaccate e i furti in centro città degli ultimi giorni, l'opposizione in comune ha attaccato la giunta. L'assessore alla sicurezza Zive Longhi ha replicato, chiedendo al prefetto di convocare il COSP, il Comitato per l'Ordine Pubblico. Il prefetto ha assicurato che lo convocherà la settimana prossima. Luca Mascanzoni, coordinatore di Fratelli d'Italia Verona Città, torna a ribadire che sono le conseguenze di 4 anni di totale inerzia e indifferenza da parte del sindaco e dell'assessore alla sicurezza. Le continue dichiarazioni sulla percezione di insicurezza si sono rivelate fuori luogo. Oggi quella percezione, dice Mascanzoni, è diventata realtà. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli.
6: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano. Una opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
5: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. È il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campegina, Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi e in contemporanea in altri luoghi d'Italia il ritrovo sarà in piazza 16 10 ottobre Santa Toscana, con la serata organizzata dall'ANPI, ARCI, Unione Universitari, Rete Studenti Medi, Comune ed altri con il contributo di ANA. L'evento inizierà alle 18:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona, meteo.
5: Sereno, poco nuvoloso oggi con temperatura massima che sfiorerà i 31 gradi. Domani, domenica 26 luglio, sarà una domenica piuttosto instabile con nubi in progressivo aumento, con piogge al mattino e anche nel pomeriggio con temporali probabilmente di forte intensità. La temperatura massima domani sarà di 27 gradi, la minima 22.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Un'altra emozione musicale che ne giunge dal passato, un altro flashback su Radio Verona. Ancora buon weekend e buon sabato.
0: Radio Verona.

0: sul paradiso.
1: Cosa fare in questo fine settimana? A Terrossa di Roncà c'è l'antico Palio di Mussi, un appuntamento che ogni anno attira tanti visitatori, ma anche i residenti, grazie a un programma davvero ricco che fonde rievocazione storica, eventi enogastronomici, musica dal vivo e tante iniziative per valorizzare il territorio. Oggi la rassegna entra nel vivo con il 12° raduno Fiat 500 previsto dalle 18 e in serata c'è l'opportunità di gustare il meglio dell'enogastronomia del territorio e di ballare grazie a una serata danzante. Domani, la giornata di domani, sarà dedicata agli appuntamenti più rappresentativi della manifestazione. La mattinata si aprirà con il Vespa Giro della Val d'Alpone con partenza alle 10 del mattino. Nel pomeriggio sfileranno i carri delle contrade e sarà il preludio della rievocazione storica del 28° antico Palio dei Mussi in programma alle 19. Lunedì si continua, lunedì sarà dedicato alla cucina e al ballo. Il chiosco gastronomico presenterà come specialità gli spaghetti allo scoglio. Martedì la manifestazione giungerà al termine con l'ultima apertura del chiosco gastronomico che proporrà il fritto misto. E alle 21 si terrà l'11° palio della Val d'Alpone in notturna, seguito dalla Val d'Alpone Music Night.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Mamma!

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013, Davide Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso Davide Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

Come organizzarsi, cosa fare, quali sono gli eventi di questo weekend, meteo permettendo. Arriva anche da festa d'estate a Castelnuovo del Garda, sia oggi ma anche domani, evento che si terrà presso il campo parrocchiale di via Ettore, offrendo al pubblico 3 serate all'insegna della buona gastronomia e del divertimento. Un'altra opportunità per questo weekend. Noi tra poco scopriamo insieme cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È un tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. L'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli è stato rintracciato questa notte in presenza del suo difensore. Ha confessato spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Mar Rosso colpita una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Cisgiordania in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con due israeliani e quattro palestinesi uccisi. L'esercito assedia Nablus. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Già da martedì c'è l'arrivo della quinta grande ondata di calore di questa estate. Il tennis, Luciano Darderi non si ferma e vola in semifinale alla ATP 250 di Estoril. L'azzurro batte in 3-7 il portoghese Faria in 2 ore e 29 minuti. Ora se la vedrà con il belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ancora insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo le nostre belle novità discografiche, i nostri top record, il nostro saltone negli anni 90. Siete sempre con Nadia De Nicolò, stiamo curiosando tra le tante possibilità da vivere in questo weekend. A Boschi di Sant'Anna, beh, c'è la 318esima edizione della storica edizione 318 Sagra e Fiera, appuntamento che da oltre tre secoli rappresenta uno degli eventi più attesi dell'estate di Verona. Manifestazione che offre le giornate all'insegna dell'intrattenimento, della gastronomia, della convivialità, con un programma davvero molto ricco, con concerti, serate a tema e tantissime iniziative. Oggi protagonista è la musica dance con 2000 Wonderland, una serata dedicata ai grandi successi degli anni 2000. Domani invece il programma prenderà il via nel tardo pomeriggio con Aperi Boschi e a seguire tanta musica con un tributo agli 883. Lunedì sarà la volta dell'esibizione dell'orchestra Franco Bagutti. Sul fronte gastronomico la tradizione sarà al centro, infatti sarà possibile degustare cotechino e trippe. Per ciò che concerne la conclusione di martedì, beh, ci sarà ancora l'orchestra protagonista e a coronare la serata finale alle 23:30 è prevista l'estrazione della lotteria, seguita da uno spettacolare show piromusicale che sancirà la chiusura della 318esima edizione della Sagra e Fiera di Boschi di Sant'Anna.
2: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

il sabato mattina di Radio Verona, dedicato sempre ai tantissimi eventi da vivere a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Anche in questo weekend ce ne sono davvero tantissime di possibilità. Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio. Torna domani nel centro storico di Valeggio il mercato dell'antiquariato. Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto e c'è questo appuntamento che ormai è storico, che da oltre 30 anni richiama appassionati e visitatori da tutta Italia. Noi invece tra poco torneremo in redazione.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Al B Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
12: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
13: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
14: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
15: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
16: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
17: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
18: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
17: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
18: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
17: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
19: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
20: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.

0: Torniamo insieme in redazione. Che cosa è accaduto a Verona in provincia? Lo scopriamo. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: La presenza della droga nell'area del Garda è un problema molto serio. Davide Bendinelli, sindaco di Garda, non utilizza giri di parole per descrivere un fenomeno in evoluzione. Come lui sono in allarme altri primi cittadini. Le reazioni arrivano dopo le condanne dei componenti di un'organizzazione specializzata in traffico di cocaina.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Roverchiaretta, frazione di Roverchiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo le spaccate e i furti in centro città degli ultimi giorni, l'opposizione in comune ha attaccato la giunta. L'assessore alla sicurezza Zive Longhi ha replicato, chiedendo al prefetto di convocare il COSP, il Comitato per l'Ordine Pubblico. Il prefetto ha assicurato che lo convocherà la settimana prossima. Luca Mascanzoni, coordinatore di Fratelli d'Italia Verona Città, torna a ribadire che sono le conseguenze di 4 anni di totale inerzia e indifferenza da parte del sindaco e dell'assessore alla sicurezza. Le continue dichiarazioni sulla percezione di insicurezza si sono rivelate fuori luogo. Oggi quella percezione, dice Mascanzoni, è diventata realtà. La rondella del Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli.
5: La rondella delle Boccare, un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano. Una opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
4: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. È il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campegina, Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi e in contemporanea in altri luoghi d'Italia il ritrovo sarà in piazza 16 ottobre Santa Toscana, con la serata organizzata da Lampi, Arci, Unione Universitari, Rete Studenti Medi, Comune ed altri con il contributo di ANA. L'evento inizierà alle 18:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona, ovvero un altro grande successo che ne giunge dal passato. Ancora buon sabato, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco insieme continueremo a scoprire tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia.
0: Radio Verona.

weekend entra nel vivo la festa d'estate a Bussolengo, un weekend attesissimo che continuerà oggi, domani ma anche lunedì e proporrà alcuni degli appuntamenti più rappresentativi dell'estate di Bussolengo. Il momento centrale sarà questa sera con il ritorno di Profumo di Pesca cenando in Piazza Nuova. Torna la festa d'estate a Bussolengo, torna anche con questa suggestiva cena sotto le stelle dedicata alla valorizzazione della pesca e della fragola di Bussolengo. Continuiamo a parlarne tra pochissimo.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera, più fresco, più piacevole nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico, Verona.
10: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

torna la festa d'estate a Bussolengo. Oggi la giornata si aprirà alle 18 con la visita guidata alle chiese di San Valentino e San Rocco. Alle 20 torna uno degli appuntamenti simbolo. E ne parlavo poc'anzi, Profumo di Pesca, cenando in Piazza Nuova, la suggestiva cena sotto le stelle dedicata alla valorizzazione della pesca IGP di Bussolengo. La serata sarà arricchita da uno spettacolo circense che farà vivere tanta magia e Piazza 26 Aprile si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con tanta musica e divertimento con tanti DJ live. Domani dalle 20:30 in Piazza 26 Aprile sono in programma le premiazioni del concorso Bussolengo Fiorito, iniziativa che promuove la cura degli spazi privati e il decoro urbano di Bussolengo. Alle 21 uno spettacolo e poi ancora tantissima musica. Lunedì 27 alle 20 Villa Spinola sarà proprio la cornice di un convegno, Verona e i suoi IGP, un poker vincente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari veronesi. Durante le serate della festa d'estate saranno presenti stand enogastronomici, tanta musica e un calendario ricco di tanti appuntamenti da vivere tutti quanti insieme, adatti per grandi e bambini. Su Radio Verona ora in arrivo un'altra edizione informativa nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Ridar Houmoumi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Cresce il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento ha avuto un epicentro a 2 km da Pizzone, a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Lo sport: pronti a ripartire in Ungheria per la terza e ultima sessione di prove libere del GP dell'Ungheria. Il via alle 12.30 con una Ferrari apparsa decisamente in forma ieri e un Kimi Antonelli impressionante nella simulazione di gara. Alle 16 invece in programma le qualifiche. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a €4,99. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Il tempo che scorre velocemente, ancora buon fine settimana, buon weekend, buona partenza. In tantissimi di voi ci stanno scrivendo al 335 60 11 610 che a breve incominceranno a godere di quelle che sono le proprie vacanze estive. Buon viaggio a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia Di Nicolò insieme alla ricerca degli eventi più belli da vivere per chi resta nel nostro territorio.

Tanti eventi ancora di cui parlare. Fino al 28 luglio c'è la sagra di Santa Maria Maddalena a Trevenzuolo, un evento estivo che ogni anno richiama residenti e non solo, anche tanti visitatori. Al centro della manifestazione c'è una grande offerta gastronomica, un elemento distintivo della sagra e motivo di richiamo. Tra le nuove proposte del menù figurano tante specialità del territorio. L'offerta è completata da grigliate di carne, hamburger, arrosticini, frittura di pesce. Un'altra opportunità per questo fine settimana in piazza Vittorio Veneto a Trevenzuolo in provincia di Verona.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita

0: Abbiamo parlato della sagra di Trevenzuolo, sagra anche a Isola della Scala, tra poco scopriamo tutti i dettagli. Sagra di San Giacomo e Sant'Anna, un evento che fonde tradizione, gastronomia e intrattenimento. Nel frattempo su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo locale. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, veronese, si sfila dalla partita sulla candidatura a sindaco di Verona per il centrodestra. Nel 2027 non spetta a me, l'eurodeputato Daniele Polato, il centrodestra resti unito.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo le spaccate e i furti in centro città degli ultimi giorni, l'opposizione in comune ha attaccato la giunta. L'assessore alla sicurezza Zive Longhi ha replicato, chiedendo al prefetto di convocare il COSP, il Comitato per l'Ordine Pubblico. Il prefetto ha assicurato che lo convocherà la settimana prossima. Luca Mascanzoni, coordinatore di Fratelli d'Italia Verona Città, torna a ribadire che sono le conseguenze di 4 anni di totale inerzia e indifferenza da parte del sindaco e dell'assessore alla sicurezza. Le continue dichiarazioni sulla percezione di insicurezza si sono rivelate fuori luogo. Oggi quella percezione, dice Mascanzoni, è diventata realtà. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli.
4: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano. Una opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
3: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. È il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campegina, Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi e in contemporanea in altri luoghi d'Italia il ritrovo sarà in piazza 16 ottobre Santa Toscana, con la serata organizzata da Lampi, Arci, Unione Universitari, Rete Studenti Medi, Comune ed altri con il contributo di ANA. L'evento inizierà alle 18:45. Per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
5: Buon pomeriggio Francesca, terza amichevole stagionale oggi per il Verona in campo alle 17.30, Folgheria contro la Dolomiti Bellunesi, formazione di Lega Pro. Per Marco Baroni l'occasione di affrescare, di irrorare il 4-2-3-1 su cui l'Hellas si è incamminato in questa prima fase di stagione, aspettando l'inizio del campionato fra meno di un mese, aspettando la prima con l'Ascoli, aspettando la prima di Coppa Italia del 16 di agosto al Bentegodi contro la Virtus Entella. Per Baroni anche un'ulteriore rassicurazione per la fase offensiva, la di Mattia Compagnon, classe 2001, 24 anni, 25 ancora da compiere, esterno del Venezia, lui prima al Catanzaro, prima ancora alla Juventus Next Gen, giocando per due anni a fianco di quelli che sono poi diventati grandi giocatori, da Jusen fino a Dildiz, fino a Bernecea, Ealing Junior, così come Muamerovic e Sule. Per Baroni la necessità di accelerare in questa prima fase di preparazione con le indicazioni ulteriori che arriveranno dalla partita di oggi, con quello che sarà il mercato anche in uscita. C'è da piazzare soprattutto Belgali, quella che sarà la grande plusvalenza nell'estate del Verona. Per Belgali si è mossa anche l'Inter, così come il Napoli e il Torino. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, particolarmente intenso sulla A22 del Brennero, dove ci sono rallentamenti tra Verona Nord e Bressanone in direzione nord. Sulla A4 invece code tra San Giorgio di Nogaro, allacciamento A23 Palmanova Tarvisio in direzione Trieste, e tra Brescia Est e allacciamento interconnessione A21 in direzione Padova. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, questa è Radio Verona e dopo un'informazione, ecco, abbiamo appena ascoltato un altro flashback, un'altra grande emozione musicale che noi giunge dal passato. Ancora buon sabato, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

sono davvero tantissimi gli eventi da vivere in questo weekend, non so se riuscirò a ricordarveli tutti. Tante opportunità nel nostro territorio, a Verona, in provincia. A Isola della Scala c'è la sagra di San Giacomo e Sant'Anna. Continuerà per tutto il fine settimana, sarà Piazza Martiri della Libertà, la location principale dell'edizione 2026. Tanta musica, tante specialità enogastronomiche. Oggi sarà la volta della musica dance di Dottor Gonzo. Domani sera invece sul palco salirà una tribute band dedicata alla musica dei Nomadi. Ovviamente stand aperti ogni sera, un'altra idea da vivere in questo weekend.

0: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
2: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Mamma, muoviti che la nonna ti aspetta a pranzo.
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
6: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

La musica più bella che suona su Radio Verona, buon pranzo. Festa di Sant'Anna anche a Calmasino di Bardolino. Calmasino sarà teatro di questa nuova storica festa di Sant'Anna e c'è un ricco programma che offre tanta musica live, serate danzanti e ovviamente un'ampia selezione enogastronomica proposta negli stand appositamente allestiti. Quindi vicinissimi a Bardolino, proprio a Calmasino, c'è questa opportunità per tutto il fine settimana. A proposito di lago, tra poco ne parliamo, a Pacengo di Lazzise c'è Pacengo in Fest, un'altra idea per il fine settimana. Tra poco vi spiego tutti i dettagli, subito torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Radaoumi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Un cappellino con scritto Trump 2028. Così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, un'opportunità negatagli dalla Costituzione, alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Dietro l'angolo c'è l'arrivo della quarta grande ondata di calore di questa estate, già a partire da martedì. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. A questo punto Gerald Yassime diventa il numero due del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Radio Verona, Radio Verona,
7: compile

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ultimi minuti da vivere insieme su Radio Verona, all'insegna dei tanti eventi da vivere in questo weekend, in questo fine settimana. E a Pacengo di Lazzise c'è Pacengo in Fest, una manifestazione dedicata all'intrattenimento e alla gastronomia. Un evento che offre ogni sera tanta musica dal vivo, tanta musica live, spettacoli e stand enogastronomici a partire dalle 19. In conclusione, torniamo anche a Valleggio sul Mincio, dove c'è la festa estiva degli alpini, che continuerà sia questo fine settimana ma poi anche dal 31 luglio al 3 di agosto. Sarà il parco di Valleggio sul Mincio il protagonista, la location dove poter vivere una nuova edizione della festa estiva organizzata dal gruppo Alpini Valleggio. Tra le principali novità di quest'anno spicca l'introduzione della frittura di pesce, che arricchirà ulteriormente l'offerta enogastronomica culinaria della manifestazione.

giunti i saluti. Noi ci ritroviamo come sempre lunedì dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme le mattinate della prima e unica radio di Verona. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani, domenica, con la Top Italia, la nostra classifica nazionale. Buon viaggio a tutti coloro che sono in partenza, buon fine settimana a tutti coloro che resteranno nel nostro territorio. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.

0: un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: La presenza della droga nell'area del Garda è un problema molto serio. Davide Bendinelli, sindaco di Garda, non utilizza giri di parole per descrivere un fenomeno in evoluzione. Come lui sono in allarme altri primi cittadini. Le reazioni arrivano dopo le condanne dei componenti di un'organizzazione specializzata in traffico di cocaina.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un doveroso tributo a Mario Cavallini di Povegliano e Giancarlo Malattia di Castelnuovo del Garda, ultracentenari. La medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è consegnata questa mattina in prefettura. Entrambi di 102 anni. Hanno pagato con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Una vicenda, la loro, che si inserisce in quella di 650.000 deportati italiani catturati dalle truppe tedesche nel 1943, destinati al lavoro coatto. Entrambi sottoposti a turni massacranti per lunghi mesi hanno vissuto dietro il filo spinato, esposti alla fame, al freddo, alla violenza e a continue vessazioni. Avrebbero potuto sottrarsi alle condizioni dei campi di prigionia aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti, ma non lo fecero. La cerimonia odierna ai Palazzi Scaligeri, presieduta dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
4: Una mattinata memorabile questa.
5: Ma sì, direi che proprio di memoria si tratta, perché con la memoria dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel passato per evitare che si ripeta nel futuro, soprattutto in un momento storico nel quale con un po' troppa facilità si parla di guerre. E quindi spero che questo possa comunque ricordare cos'è stato per i nostri nonni la guerra, per fare in modo che la gente possa riflettere, soprattutto le giovani generazioni possano riflettere sul fatto che bisogna sempre avere pensieri di pace e bisogna sempre cercare la pace. Con la diplomazia è difficile, ma sicuramente ci permette di evitare tante sofferenze, soprattutto per i più fragili.
2: Lieto fine per l'anziano scomparso in Borgo Roma. L'uomo è stato ritrovato vivo ed accompagnato in ospedale dai carabinieri con il supporto di un'ambulanza. Il 78enne era scomparso martedì pomeriggio dall'ospedale di Borgo Roma. Era ricoverato perché affetto da demenza senile. La figlia aveva spiegato che stavano aspettando da 3 settimane un ingresso in struttura protetta, in quanto segnalato più volte dall'ospedale per aver tentato di fuggire. Il pensionato era fuggito dal reparto facendo perdere le proprie tracce per 4 giorni. Questa mattina il lieto fine. Ritrovato al Pestrino, vicino alla diga, notato dal custode che ha chiamato le forze dell'ordine. Tanta gente ieri sera in Piazza dei Signori per dire no al disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato in discussione alla Camera. Tanti punti critici sottolineati dai rappresentanti delle varie associazioni animaliste, ma anche da semplici cittadini. Silvia Beltrami.
6: La protesta è partita da Verona, pacifica ma forte, in Piazza dei Signori, il colpo d'occhio innegabile. Nemmeno gli organizzatori si aspettavano un riscontro così. È arrivata Alicia Colò, che tanto si sta spendendo sui social contro questo DDL. Sono arrivati anche da Napoli a Verona per protestare contro il DDL sulla caccia, noto come sparatutto, all'esame della Camera, considerato un passo indietro nella protezione dell'ambiente e della biodiversità. La natura non si tocca si difende. Numerosi punti contestanti, tra cui la possibilità per le regioni di prolungare i calendari venatori anche nei periodi di nidificazione e migrazione, la possibilità di cacciare nei demani forestali e marittimi di giorno e anche di notte, l'ampliamento delle specie cacciabili, tra cui diverse quelle a rischio estinzione, l'eliminazione del limite numerico ai richiami vivi provenienti da allevamento, l'utilizzo dei visori notturni e del silenziatore. Associazioni animaliste e ambientaliste, ma anche tanti cittadini uniti dall'amore e dal rispetto per gli animali.
2: La Giunta Comunale di Verona ha approvato all'unanimità l'intitolazione della Cittadella della Giustizia in Piazza Madonna di Campagna Tina Anselmi, partigiana parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di Ministra della Repubblica Italiana. La proposta aveva già ricevuto il parere favorevole della Commissione Toponomastica. Poiché non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte di Tina Anselmi, avvenuta nel 2016, il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona per la deroga è prevista dalla legge per la necessaria autorizzazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona. Viabilità.
2: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, particolarmente intenso sulla 22 del Brennero, dove ci sono rallentamenti tra Verona Nord e Bressanone in direzione nord. Sulla 4 invece code tra San Giorgio di Nogaro allacciamento a 23 Palmanova Tarvisio in direzione Trieste e tra Brescia Est allacciamento interconnessione a 21 in direzione Padova. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
1: Summer Hit.

0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogario 8C, Verona.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni. Il corpo carbonizzato del giornalista era stato trovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli. Al momento sono oltre 220.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. ChatGPT oggi sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale. Gli utenti di tutto il mondo non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento. Stiamo indagando sul problema. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Il volley Italia è eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a €4,79. Scopri di più su conad.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprallo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
14: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
13: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
14: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
13: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
15: No, no, no, e adesso?
16: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
17: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
18: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario!
5: In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
5: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona. Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, veronese, si sfila dalla partita sulla candidatura a sindaco di Verona per il centrodestra. Nel 2027 non spetta a me, l'eurodeputato Daniele Polato, il centrodestra resti unito.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo le spaccate e i furti in centro città degli ultimi giorni, l'opposizione in comune ha attaccato la giunta. L'assessore alla sicurezza Zive Longhi ha replicato, chiedendo al prefetto di convocare il COSP, il Comitato per l'Ordine Pubblico. Il prefetto ha assicurato che lo convocherà la settimana prossima. Luca Mascanzoni, coordinatore di Fratelli d'Italia Verona Città, torna a ribadire che sono le conseguenze di 4 anni di totale inerzia e indifferenza da parte del sindaco e dell'assessore alla sicurezza. Le continue dichiarazioni sulla percezione di insicurezza si sono rivelate fuori luogo. Oggi quella percezione, dice Mascanzoni, è diventata realtà. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli.
7: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano. Un'opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
6: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. È il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campegina, Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi e in contemporanea in altri luoghi d'Italia il ritrovo sarà in piazza 16 ottobre, Santa Toscana, con la serata organizzata da ANPI, ARCI, Unione Universitari, Rete Studenti Medi, Comune ed altri con il contributo di ANA. L'evento inizierà alle 18:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposto, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
9: Salve a tutti, grandi e piccoli. Oggi al nostro Butto e Risposta della giornata ospitiamo due rappresentanti del mondo canino veronese. Ginny, cane di città, e Chloe, cane invece di periferia. Partiamo subito. Chloe, come va la vita in periferia? Spesso mi hai detto che può essere noiosa.
10: Sempre meglio di stare in mezzo al traffico tutto il giorno, Almeno io ho spazio per correre e giocare.
11: Spazio sì, ma che noia. Io ogni giorno incontro persone nuove, altri cani, vedo posti diversi.
10: Posti diversi? Da quello che sento passi il tempo tra strade, marciapiedi e piazze piene di gente.
11: E allora è una città bellissima. C'è sempre qualcosa da fare.
10: Per gli umani forse, ma per un cane? Quanti prati hai vicino casa?
11: Beh, ce n'è qualcuno.
10: Ce n'è qualcuno? Non sembra una risposta molto convinta, sai?
11: Diciamo che non sono giganteschi, ok?
10: Ecco, io invece posso correre per minuti senza incontrare una strada.
11: Sì, ma fuori dalla città siete isolati. Noi abbiamo tanti servizi, sai?
10: I servizi sono utili, ma un cane non vive di servizi. Ha bisogno di muoversi, annusare, esplorare.
11: Guarda che anche qui in città passeggio molto, sai?
10: Passeggiare al guinzaglio tra il traffico e scodinzolare tra i prati godendosi l'aria pulita non sono la stessa cosa.
11: Mamma mia, ma che poeta! Non è sempre così, sai?
10: E allora dimmi, quando vuoi correre liberamente, dove vai?
11: Beh, spesso devo farmi accompagnare in qualche parco più grande.
10: Appunto! Devi spostarti per trovare spazio.
11: Però Verona offre tante altre cose, persone che ti coccolano, il tuo elettatore, le persone che ti coccolano, il veterinario. Ho già detto le persone che ti coccolano?
10: Sì, e non lo metto in dubbio, anche a me piacciono le coccole. È una bella città, è vivace, ma per i cani potrebbe essere migliore.
9: E allora te? Cosa suggerisci?
10: Più aree verdi, più zone dove poter giocare, più alberi e percorsi sicuri.
11: In effetti a volte i parchi sono affollati.
10: E immagino che molti cani debbano condividere spazi piuttosto piccoli.
11: Sì, succede spesso.
10: Vedi? Non sto dicendo che Verona sia una brutta città. Sto dicendo che potrebbe essere più adatta anche a noi.
11: Sai, forse hai proprio ragione. A volte anch'io vorrei avere un grande prato vicino a casa, senza dover attraversare mezza città.
9: In effetti, Verona ha molti pregi. Cultura, servizi, occasioni di incontro, ma anche la periferia offre spazio e natura. Il vero problema è trovare un equilibrio.
11: Così noi cani avremo più spazio per correre senza rinunciare ai vantaggi della città.
10: E gli umani avrebbero luoghi più piacevoli dove passeggiare.
9: Esattamente, ma non si tratta di scegliere tra Verona e la periferia, ma di rendere Verona più verde ed ecologica.
8: Grazie per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ecco l'estate, estate, estate.
2: Summer Selection.
3: Per un'estate fresh.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona. Radio Verona. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Intanto il sindaco Lepore ha presentato una denuncia dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro città. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nella sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari e fiamme minacciano Bordeaux. In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, lo ha riferito in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. Intanto la Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, almeno 6 morti e 10 feriti. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro in un distributore nella zona residenziale di Via Correggio, ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale. Volley, l'Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di Nations League 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Domani per le azzurre la finale per il bronzo contro una tra Turchia e Cina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: La presenza della droga nell'area del Garda è un problema molto serio. Davide Bendinelli, sindaco di Garda, non utilizza giri di parole per descrivere un fenomeno in evoluzione. Come lui sono in allarme altri primi cittadini. Le reazioni arrivano dopo le condanne dei componenti di un'organizzazione specializzata in traffico di cocaina.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un doveroso tributo a Mario Cavallini di Povegliano e Giancarlo Malattia di Castelnuovo del Garda, ultracentenari. La medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è consegnata questa mattina in prefettura. Entrambi di 102 anni hanno pagato con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Una vicenda, la loro, che si inserisce in quella di 650.000 deportati italiani catturati dalle truppe tedesche nel 1943, destinati al lavoro coatto. Entrambi sottoposti a turni massacranti, per lunghi mesi hanno vissuto dietro il filo spinato, esposti alla fame, al freddo, alla violenza e a continue vessazioni. Avrebbero potuto sottrarsi alle condizioni dei campi di prigionia, aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti, ma non lo fecero. La cerimonia odierna ai Palazzi Scaligeri, presieduta del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
5: Una mattinata memorabile questa.
6: Ma sì, direi che proprio di memoria si tratta, perché con la memoria dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel passato per evitare che si ripeta nel futuro, soprattutto in un momento storico nel quale con un po' troppa facilità si parla di guerre. E quindi spero che questo possa comunque ricordare cos'è stato per i nostri nonni la guerra, per fare in modo che la gente possa riflettere, soprattutto le giovani generazioni possano riflettere sul fatto che bisogna sempre avere pensieri di pace e bisogna sempre cercare la pace. Con la diplomazia è difficile, ma sicuramente ci permette di evitare tante sofferenze, soprattutto per i più fragili.
4: Lieto fine per l'anziano scomparso in Borgo Roma. L'uomo è stato ritrovato vivo ed accompagnato in ospedale dai carabinieri con il supporto di un'ambulanza. Il 78enne era scomparso martedì pomeriggio dall'ospedale di Borgo Roma. Era ricoverato perché affetto da demenza senile, la figlia. Aveva spiegato che stavano aspettando da 3 settimane un ingresso in struttura protetta, in quanto segnalato più volte dall'ospedale per aver tentato di fuggire. Il pensionato era fuggito dal reparto facendo perdere le proprie tracce per 4 giorni. Questa mattina il lieto fine. Ritrovato il Pestrino vicino alla diga, notato dal custode che ha chiamato le forze dell'ordine. Meno botteghe, più società di capitale, è il quadro del settore economico di Villafranca, che mantiene comunque saldo il primo posto dopo Verona per la presenza di attività commerciali in provincia. Nel servizio di Matteo Taglietti, l'assessore alle attività produttive del comune di Villafranca, Riccardo Maraia.
7: Villafranca è il primo comune della provincia per presenza di aziende commerciali, sia piccole botteghe come grandi imprese. I dati della Camera di Commercio di Verona sottolineano che dopo la città, Villafranca è ben salda nel podio di comune, con una rete imprenditoriale fitta e ben radicata. Anche se a guardare nel dettaglio i dati si nota un calo delle botteghe e delle piccole aziende del centro storico, con un aumento invece delle società di capitale.
8: Villafranca c'è una storicità sulle società di capitale, è chiaro che
0: c'è una certa attrazione sia per i collegamenti che la città può offrire di aeroporto e anche di viabilità in generale, ma anche perché su Villafranca in epoche meno recenti si sono insediate società che hanno evidentemente una forza non indifferente.
7: Il calo dei piccoli negozi si fa però sentire.
0: Ma noi stiamo cercando di rilanciare Villafranca da un punto di vista turistico. È chiaro che è un investimento sul lungo periodo e questo potrebbe premiare l'attività di bottega, l'attività di vicinato, in modo particolare quelle del centro storico. Poi da un punto di vista della tassazione, Villafranca rimane comunque abbastanza competitiva sullo scenario non solo della provincia ma sullo scenario veneto, e quindi credo che da questo punto di vista si possa difficilmente fare meglio.
4: La Giunta Comunale di Verona ha approvato all'unanimità l'intitolazione della Cittadella della Giustizia in piazza Madonna di Campagna a Tina Anselmi, partigiana parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di Ministra della Repubblica Italiana. La proposta aveva già ricevuto il parere favorevole della Commissione Toponomastica. Poiché non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte di Tina Anselmi, avvenuta nel 2016, il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona per la deroga è prevista dalla legge per la necessaria autorizzazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
4: Per domani, domenica 26 luglio, si prevede una giornata instabile con piogge deboli al mattino, più intense nel pomeriggio, schiarite durante la parte centrale della domenica. La temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima di 22.
13: Radio Verona, flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
13: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
14: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
13: pulizia e manutenzione spazi verdi.
14: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
13: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
15: No, no, no, e adesso?
16: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
17: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Svolta nell'indagine della morte del giornalista Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Deboli. Fermato un tunisino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Ha confessato: Salvini va all'attacco, è un clandestino, adesso vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio 16enne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 circa. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari. Inferno di fuoco in Francia e Spagna, circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari. Le fiamme minacciano Bordeaux. Formula 1 si assegna all'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Norris il migliore al termine delle ultime libere, ma McLaren, Mercedes e Ferrari sono vicinissime. Si preannuncia una sfida tiratissima, il via alle 16. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 € e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 €. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
11: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Dopo aver derubato una signora di 77 anni con il solito escamotage del finto poliziotto, si è allontanato convinto di aver messo a segno il colpo. Poco dopo, l'uomo, un 31enne, è stato fermato per un controllo dagli agenti delle volanti e ha tentato la fuga, durante la quale è precipitato per 4-5 metri finendo in ospedale con diverse lesioni, oltre che manette. L'indagato non si è però presentato al rito direttissimo fissato per ieri mattina davanti al giudice Zecchinon, e questo perché dopo essere stato visitato, medicato e dimesso, si sarebbe sentito male in questura e dopo essere stato riaccompagnato in ospedale è stato tenuto in osservazione.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione di due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo le spaccate e i furti in centro città degli ultimi giorni, l'opposizione in comune ha attaccato la giunta. L'assessore alla sicurezza Zive Longhi ha replicato, chiedendo al prefetto di convocare il COSP, il Comitato per l'Ordine Pubblico. Il prefetto ha assicurato che lo convocherà la settimana prossima. Luca Mascanzoni, coordinatore di Fratelli d'Italia Verona Città, torna a ribadire che sono le conseguenze di 4 anni di totale inerzia e indifferenza da parte del sindaco e dell'assessore alla sicurezza. Le continue dichiarazioni sulla percezione di insicurezza si sono rivelate fuori luogo. Oggi quella percezione, dice Mascanzoni, è diventata realtà. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli.
5: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano. Un'opera rinascimentale del periodo della Serenissima, che si rifà addirittura ai mausolei romani.
4: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. È il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campegina, Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi e in contemporanea in altri luoghi d'Italia il ritrovo sarà in piazza 16 12 ottobre Santa Toscana, con la serata organizzata dall'AMPI, ARCI, Unione Universitari, Rete Studenti Medi, Comune ed altri, con il contributo di ANA. L'evento inizierà alle 18:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
4: Per domani, domenica 26 luglio, si prevede una giornata instabile con piogge deboli al mattino, più intense nel pomeriggio, schiarite durante la parte centrale della domenica. La temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima di 22.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pelufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
0: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso Fakir, emerge un nuovo video. Una lunga chiazza di sangue sotto la testa, tracce anche sul volto. Le immagini inedite sono state girate dopo il decesso del 42enne durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio in difficoltà e non è riemerso. È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como un turista olandese di 45 anni in vacanza con i tre figli. È accaduto all'altezza di Menaggio. Il giovane è stato invece tratto in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. I raid degli Houthi sull'Arabia Saudita hanno colpito con droni e missili infrastrutture petrolifere sul Mar Rosso. Lo ha rivendicato il portavoce militare del movimento, minacciando un'escalation di attacchi nelle prossime ore e giorni. Intanto un raid aereo israeliano ha ucciso il capo delle forze di polizia guidate da Hamas nella striscia di Gaza. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 € al litro, prezzi alle stelle anche in autostrada. A detta del Codacons, solo nei mesi di luglio e agosto, la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante è destinata a raggiungere quota 10,8 miliardi di euro. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: bar d'amore.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: party.
1: Summer Selection.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
15: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
16: Radio Verona, www.radioverona.it.
17: Sono le 16:59.
18: Ora esatta, in collaborazione con...
19: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
20: Verona Top News.
21: Trovato dalla polizia l'uomo che aveva eseguito diversi colpi in centro sfondando la vetrina con un tombino. Nelle prime ore di questa mattina la polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino tunisino di 29 anni, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il soggetto è ritenuto responsabile di furto pluriaggravato e ricettazione. Localizzato il suo possibile rifugio in un appartamento del centro storico, gli investigatori hanno forzato la porta d'ingresso, superando una vera e propria barricata di mobili che l'indagato aveva eretto all'interno per impedire l'accesso. Nella stanza da letto, oltre al ricercato, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le calzature perfettamente corrispondenti a quelli documentati durante i furti.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
16: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un doveroso tributo a Mario Cavallini di Povegliano e Giancarlo Malattia di Castelnuovo del Garda, ultracentenari. La medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è consegnata questa mattina in prefettura. Entrambi di 102 anni hanno pagato con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Una vicenda, la loro, che si inserisce in quella di 650.000 deportati italiani catturati dalle truppe tedesche nel 1943, destinati al lavoro coatto. Entrambi sottoposti a turni massacranti, per lunghi mesi hanno vissuto dietro il filo spinato, esposti alla fame, al freddo, alla violenza e a continue vessazioni. Avrebbero potuto sottrarsi alle condizioni dei campi di prigionia, aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti, ma non lo fecero. La cerimonia odierna ai Palazzi Scaligeri, presieduta dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
22: Una mattinata memorabile questa.
23: Ma sì, direi che proprio di memoria si tratta, perché con la memoria dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel passato per evitare che si ripeta nel futuro, soprattutto in un momento storico nel quale con un po' troppa facilità si parla di guerre. E quindi spero che questo possa comunque ricordare cos'è stato per i nostri nonni la guerra, per fare in modo che la gente possa riflettere, soprattutto le giovani generazioni possano riflettere sul fatto che bisogna sempre avere pensieri di pace e bisogna sempre cercare la pace con la diplomazia. È difficile, ma sicuramente ci permette di evitare tante sofferenze, soprattutto per i più fragili.
16: Lieto fine per l'anziano scomparso in Borgo Roma. L'uomo è stato ritrovato vivo ed accompagnato in ospedale dai carabinieri con il supporto di un'ambulanza. Il 78enne era scomparso martedì pomeriggio dall'ospedale di Borgo Roma. Era ricoverato perché affetto da demenza senile. La figlia aveva spiegato che stavano aspettando da 3 settimane un ingresso in struttura protetta, in quanto segnalato più volte dall'ospedale per aver tentato di fuggire. Il pensionato era fuggito dal reparto facendo perdere le proprie tracce per 4 giorni. Questa mattina è lieto fine. Ritrovato al Pestrino, vicino alla diga, notato dal custode che ha chiamato le forze dell'ordine. Meno botteghe, più società di capitale, è il quadro del settore economico di Villafranca, che mantiene comunque saldo il primo posto dopo Verona per la presenza di attività commerciali in provincia. Nel servizio di Matteo Taglietti, l'assessore alle attività produttive del comune di Villafranca, Riccardo Maraia.
24: Villafranca è il primo comune della provincia per presenza di aziende commerciali, sia piccole botteghe come grandi imprese. I dati della Camera di Commercio di Verona sottolineano che dopo la città, Villafranca è ben salda nel podio di comune con una rete imprenditoriale fitta e ben radicata. Anche se a guardare nel dettaglio i dati si nota un calo delle botteghe e delle piccole aziende del centro storico, con un aumento invece delle società di capitale.
25: Villafranca c'è una storicità sulle società di capitale, è chiaro che c'è una certa attrazione sia per i collegamenti che la città può offrire di aeroporto e anche di viabilità in generale, ma anche perché su Villafranca in epoche meno recenti si sono insediate società che hanno evidentemente una forza non indifferente.
24: Il calo dei piccoli negozi si fa però sentire.
25: Ma noi stiamo cercando di rilanciare Villafranca da un punto di vista turistico. È chiaro che è un investimento sul lungo periodo e questo potrebbe premiare l'attività di bottega, l'attività di vicinato, in modo particolare quelle del centro storico. Poi da un punto di vista della tassazione, Villafranca rimane comunque abbastanza competitiva sullo scenario non solo della provincia ma sullo scenario veneto, e quindi credo che da questo punto di vista si possa difficilmente fare meglio.
16: La Giunta Comunale di Verona ha approvato all'unanimità l'intitolazione della Cittadella della Giustizia in Piazza Madonna di Campagna a Tina Anselmi, partigiana parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di Ministra della Repubblica Italiana. La proposta aveva già ricevuto il parere favorevole della Commissione Toponomastica. Poiché non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte di Tina Anselmi, avvenuta nel 2016, il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona per la deroga prevista dalla legge per la necessaria autorizzazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
7: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Un saluto dalla redazione. Momenti di grande tensione in Val di Susa, in provincia di Torino, durante la marcia NoTav, quando alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. In risposta, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne, che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Sono in corso le ricerche di un turista olandese disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. L'uomo era in barca in vacanza con i 3 figli. Il giovane è stato tratto invece in salvo da una persona che era su una tavola da stand up paddle. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. 1.500 militari verranno mobilitati da questa sera per contribuire alla lotta contro gli incendi in Francia, in particolare nel sud-ovest del paese. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell. E per il ciclismo uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina del Tour de France. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
12: Convenienza, ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
13: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la I'll Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
5: Trovato dalla polizia l'uomo che aveva eseguito diversi colpi in centro sfondando la vetrina con un tombino. Nelle prime ore di questa mattina la polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino tunisino di 29 anni, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il soggetto è ritenuto responsabile di furto pluriaggravato e ricettazione. Localizzato il suo possibile rifugio in un appartamento del centro storico, gli investigatori hanno forzato la porta d'ingresso, superando una vera e propria barricata di mobili che l'indagato aveva eretto all'interno per impedire l'accesso. Nella stanza da letto, oltre al ricercato, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le calzature perfettamente corrispondenti a quelli documentati durante i furti.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Arrestato dai carabinieri di Legnago dopo aver aggredito e tentato di violentare due donne nel giro di poche ore lungo strade isolate a poche centinaia di metri dall'Adige. È accaduto giovedì tra Rover Chiaretta, frazione di Rover Chiara, e Palesella, quartiere di Cerea, al confine con Angiari. Dopo il secondo episodio, l'uomo indicato come responsabile delle aggressioni è stato inseguito dai familiari dell'ultima vittima, che lo hanno messo alle strette. Quando è riemerso dai campi sporco e bagnato, i militari del nucleo operativo radiomobile di Legnago lo hanno preso in consegna. I carabinieri stanno completando la ricostruzione dei due episodi, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Dopo le spaccate e i furti in centro città degli ultimi giorni, l'opposizione in comune ha attaccato la giunta. L'assessore alla sicurezza Zive Longhi ha replicato, chiedendo al prefetto di convocare il COSP, il Comitato per l'Ordine Pubblico. Il prefetto ha assicurato che lo convocherà la settimana prossima. Luca Mascanzoni, coordinatore di Fratelli d'Italia Verona Città, torna a ribadire che sono le conseguenze di 4 anni di totale inerzia e indifferenza da parte del sindaco e dell'assessore alla sicurezza. Le continue dichiarazioni sulla percezione di insicurezza si sono rivelate fuori luogo. Oggi quella percezione, dice Mascanzoni, è diventata realtà. La rondella del Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile, un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il comune sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La vice sindaca Barbara Bissoli.
7: La rondella delle Boccare, un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano, un'opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
6: Torna ad essere servita la pasta asciutta antifascista. L'appuntamento unisce memoria, convivialità e impegno civile. È il pretesto per ritrovarsi e ricordare la famiglia di Alcide Cervi, che il 25 luglio 43 offrì gratuitamente un piatto di pasta a tutta la comunità di Campegina, Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del regime fascista. Oggi e in contemporanea in altri luoghi d'Italia il ritrovo sarà in piazza 16 ottobre Santa Toscana, con la serata organizzata da Lampi, Arci, Unione Universitari, Rete Studenti Medi, Comune ed altri con il contributo di ANA. L'evento inizierà alle 18:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
14: Radio Verona, meteo.
6: Per domani, domenica 26 luglio, si

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
14: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
13: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
14: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
13: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
15: No, no, no, e adesso?
16: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
17: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
18: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Alta tensione alla Marciano TAV in Val di Susa. Alcune centinaia di persone hanno attaccato le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Incendiate due camionette dei carabinieri, chiusa la 32, treni sospesi. Immediate le reazioni politiche ai disordini in Val di Susa. Matteo Salvini parla di frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, mentre esponenti di Fratelli d'Italia e Lega condannano le azioni dei manifestanti e ribadiscono il sostegno alla TAV. Spunta un nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale, che aggiunge poche righe: grazia per Roggero. Un'area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di spiccata instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali. Allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, Piastri, Verstappen e Russell. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto.

0: sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 19 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Trovato dalla polizia l'uomo che aveva eseguito diversi colpi in centro sfondando la vetrina con un tombino. Nelle prime ore di questa mattina la polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino tunisino di 29 anni, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il soggetto è ritenuto responsabile di furto pluriaggravato e ricettazione. Localizzato il suo possibile rifugio in un appartamento del centro storico, gli investigatori hanno forzato la porta d'ingresso, superando una vera e propria barricata di mobili che l'indagato aveva eretto all'interno per impedire l'accesso. Nella stanza da letto, oltre al ricercato, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le calzature perfettamente corrispondenti a quelli documentati durante i furti.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un doveroso tributo a Mario Cavallini di Povegliano e Giancarlo Malattia di Castelnuovo del Garda, ultracentenari. La medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è consegnata questa mattina in prefettura. Entrambi di 102 anni hanno pagato con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Una vicenda, la loro, che si inserisce in quella di 650.000 deportati italiani catturati dalle truppe tedesche nel 1943, destinati al lavoro coatto. Entrambi sottoposti a turni massacranti per lunghi mesi hanno vissuto dietro il filo spinato, esposti alla fame, al freddo, alla violenza e a continue vessazioni. Avrebbero potuto sottrarsi alle condizioni dei campi di prigionia aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti, ma non lo fecero. La cerimonia odierna ai Palazzi Scaligeri, presieduta dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
6: Una mattinata memorabile questa.
7: Ma sì, direi che proprio di memoria si tratta, perché con la memoria dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel passato per evitare che si ripeta nel futuro, soprattutto in un momento storico nel quale con un po' troppa facilità si parla di guerre. E quindi spero che questo possa comunque ricordare cos'è stato per i nostri nonni la guerra, per fare in modo che la gente possa riflettere, soprattutto le giovani generazioni possano riflettere sul fatto che bisogna sempre avere pensieri di pace e bisogna sempre cercare la pace. Con la diplomazia è difficile, ma sicuramente ci permette di evitare tante sofferenze, soprattutto per i più fragili.
5: Lieto fine per l'anziano scomparso in Borgo Roma. L'uomo è stato ritrovato vivo ed accompagnato in ospedale dai carabinieri con il supporto di un'ambulanza. Il 78enne era scomparso martedì pomeriggio dall'ospedale di Borgo Roma. Era ricoverato perché affetto da demenza senile. La figlia aveva spiegato che stavano aspettando da 3 settimane un ingresso in struttura protetta, in quanto segnalato più volte dall'ospedale per aver tentato di fuggire. Il pensionato era fuggito dal reparto facendo perdere le proprie tracce per 4 giorni. Questa mattina è lieto fine. Ritrovato il Pestrino vicino alla diga, notato dal custode che ha chiamato le forze dell'ordine. Tanta gente ieri sera in Piazza dei Signori per dire no al disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato in discussione alla Camera. Tanti punti critici sottolineati dai rappresentanti delle varie associazioni animaliste, ma anche da semplici cittadini. Silvia Beltrami.
8: La protesta è partita da Verona, pacifica ma forte, in Piazza dei Signori, il colpo d'occhio innegabile, nemmeno gli organizzatori si aspettavano un riscontro così. È arrivata Alicia Colò, che tanto si sta spendendo sui social contro questo DDL. Sono arrivati anche da Napoli a Verona per protestare contro il DDL sulla caccia, noto come sparatutto, all'esame della Camera, considerato un passo indietro nella protezione dell'ambiente e della biodiversità. La natura non si tocca, si difende. Numerosi punti contestanti, tra cui la possibilità per le regioni di prolungare i calendari venatori anche nei periodi di nidificazione e migrazione, la possibilità di cacciare nei demani forestali e marittimi di giorno e anche di notte, l'ampliamento delle specie cacciabili, tra cui diverse quelle a rischio estinzione, l'eliminazione del limite numerico ai richiami vivi provenienti da allevamento, l'utilizzo dei visori notturni e del silenziatore. Associazioni animaliste e ambientaliste, ma anche tanti cittadini uniti dall'amore e dal rispetto per gli animali.
5: La Giunta Comunale di Verona ha approvato all'unanimità l'intitolazione della Cittadella della Giustizia in Piazza Madonna di Campagna Tina Anselmi, partigiana parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di Ministra della Repubblica Italiana. La proposta aveva già ricevuto il parere favorevole della Commissione Toponomastica. Poiché non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte di Tina Anselmi, avvenuta nel 2016, il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona per la deroga prevista dalla legge per la necessaria autorizzazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
15: Radio Verona, meteo.
5: Per domani, domenica 20.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti NOTAV. 20.000 partecipanti per gli organizzatori. Una guerriglia inaccettabile, sinistra connivente, dicono Tajani e Salvini. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Sotto la testa compare una chiazza di sangue. Per il legale dei parenti della vittima dimostra le violenze subite dagli agenti. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca, replica il legale dei poliziotti. Mannacci non dà pace al centrodestra, nuovo video è realizzato con l'intelligenza artificiale. Il generale vestito da condottiero romano intercede con un finto Mattarella per la grazia a Ruggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale con la scritta «Grazia per Ruggero». Allarme per la guerra in Medio Oriente, il blocco di Hormuz non si ferma il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro, prezzi alle stelle anche in autostrada. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, dice il ministro Urso. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Formula 1, Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, penalizzato però di 3 posizioni per impeding, scatterà quinto. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, e Piastri. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: No, no, no, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 20:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Trovato dalla polizia l'uomo che aveva eseguito diversi colpi in centro sfondando la vetrina con un tombino. Nelle prime ore di questa mattina la polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino tunisino di 29 anni, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il soggetto è ritenuto responsabile di furto pluriaggravato e ricettazione. Localizzato il suo possibile rifugio in un appartamento del centro storico, gli investigatori hanno forzato la porta d'ingresso, superando una vera e propria barricata di mobili che l'indagato aveva eretto all'interno per impedire l'accesso. Nella stanza da letto, oltre al ricercato, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le calzature perfettamente corrispondenti a quelli documentati durante i furti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 25 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un doveroso tributo a Mario Cavallini di Povegliano e Giancarlo Malattia di Castelnuovo del Garda, ultracentenari. La medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è consegnata questa mattina in prefettura. Entrambi di 102 anni hanno pagato con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Una vicenda, la loro, che si inserisce in quella di 650.000 deportati italiani catturati dalle truppe tedesche nel 1943, destinati al lavoro coatto. Entrambi sottoposti a turni massacranti, per lunghi mesi hanno vissuto dietro il filo spinato, esposti alla fame, al freddo, alla violenza e a continue vessazioni. Avrebbero potuto sottrarsi alle condizioni dei campi di prigionia, aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti, ma non lo fecero. La cerimonia odierna ai Palazzi Scaligeri, presieduta del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
6: Una mattinata memorabile questa.
7: Ma sì, direi che proprio di memoria si tratta, perché con la memoria dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel passato per evitare che si ripeta nel futuro, soprattutto in un momento storico nel quale con un po' troppa facilità si parla di guerre. E quindi spero che questo possa comunque ricordare cos'è stato per i nostri nonni la guerra, per fare in modo che la gente possa riflettere, soprattutto le giovani generazioni possano riflettere sul fatto che bisogna sempre avere pensieri di pace e bisogna sempre cercare la pace. Con la diplomazia è difficile, ma sicuramente ci permette di evitare tante sofferenze, soprattutto per i più fragili.
5: Lieto fine per l'anziano scomparso in Borgo Roma. L'uomo è stato ritrovato vivo ed accompagnato in ospedale dai carabinieri con il supporto di un'ambulanza. Il 78enne era scomparso martedì pomeriggio dall'ospedale di Borgo Roma. Era ricoverato perché affetto da demenza senile, la figlia. Aveva spiegato che stavano aspettando da 3 settimane un ingresso in struttura protetta, in quanto segnalato più volte dall'ospedale per aver tentato di fuggire. Il pensionato era fuggito dal reparto facendo perdere le proprie tracce per 4 giorni. Questa mattina il lieto fine. Ritrovato il pestrino vicino alla diga, notato dal custode che ha chiamato le forze dell'ordine. Tanta gente ieri sera in Piazza dei Signori per dire no al disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato in discussione alla Camera. Tanti punti critici sottolineati dai rappresentanti delle varie associazioni animaliste, ma anche da semplici cittadini. Silvia Beltrami.
8: La protesta è partita da Verona, pacifica ma forte, in Piazza dei Signori, il colpo d'occhio innegabile, nemmeno gli organizzatori si aspettavano un riscontro così. È arrivata Alicia Colò, che tanto si sta spendendo sui social contro questo DDL. Sono arrivati anche da Napoli a Verona per protestare contro il DDL sulla caccia, noto come sparatutto, all'esame della Camera, considerato un passo indietro nella protezione dell'ambiente e della biodiversità. La natura non si tocca, si difende. Numerosi punti contestanti, tra cui la possibilità per le regioni di prolungare i calendari venatori anche nei periodi di nidificazione e migrazione, la possibilità di cacciare nei demani forestali e marittimi di giorno e anche di notte, l'ampliamento delle specie cacciabili, tra cui diverse quelle a rischio estinzione, l'eliminazione del limite numerico ai richiami vivi provenienti da allevamento, l'utilizzo dei visori notturni e del silenziatore. Associazioni animaliste e ambientaliste, ma anche tanti cittadini uniti dall'amore e dal rispetto per gli animali.
5: La Giunta Comunale di Verona ha approvato all'unanimità l'intitolazione della Cittadella della Giustizia in Piazza Madonna di Campagna a Tina Anselmi, partigiana parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di Ministra della Repubblica Italiana. La proposta aveva già ricevuto il parere favorevole della Commissione Toponomastica. Poiché non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte di Tina Anselmi, avvenuta nel 2016, il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona per la deroga prevista dalla legge per la necessaria autorizzazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: Per domani, domenica

0: 17 gradi, la minima di 22.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
8: Sono le 21 in punto.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
11: Meteo. Per domani, domenica 26 luglio, si prevede una giornata instabile con piogge deboli al mattino, più intense nel pomeriggio. Schiarite durante la parte centrale della domenica. La temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima di 22.
9: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascoltiamo.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Verona.
4: Maluma, Silvestre. Worldwide, baby.